0: Me mancava, stiamo tutti, stiamo, oh oui. Me mancava tutto me, me mancava tutto me. Tu accordive, te lo vuoi sai?
1: Hey, salut Amila, vas-y.

0: Ooh. Hit them up, Michael Jackson.
1: Hit the world, making better plans for you.
2: Dava
1: ca se bella facote si vede.
2: Spacco chi ve mero va pa mero va va. Spacco chi ve mena si va mena si va pito lente.
1: No fe che lo becchiste, no fe che se becchiste. No fe che la besete, no fe che besete fe. No fe la besete fe, la fe che se tono fe. No fe becche to fe fe, sta fe che ne be fe se. O fa la becche se. No fe che se tole fe, la fe che se bete fo. La fe che ne bete se, no fe lo bete fe.
2: Una mercador que no puedo mío más, un amigo. No puedo más, un amigo. Todos días yo.

0: capitano, weo, oh, capitano.
1: Assis d'arabe, assis d'arabe. Assis d'arabe.